0: un'altra cosa.
1: No,
0: volevo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire lega. Un attimo. Legalizzala!
2: Dinastia, compagnia e musica. So let it be known, man. Your love was never cool, and clear this off your pity. Tell this off your move. You're out even, you don't know. Take this one, man.